siamo, cui son si scrivi lille tarosi d'estor, gli inghe scurica lo sta sauale astu, gli appelli dove tantas custe trovate nel cor.